0: 你们几个跟我来。是，
1: 你们几个跟我来。是，
2: 你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几个跟我来。是，你们几
0: 听见了吗，林建明？
1: 兄弟们，是枪声，在船头方向。怎么会有枪声？肯定出事了。
0: 兄弟们，抄家伙，快！
2: 抄家伙！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！